tagin la che la ayem yenagat ayem yenagat tagin la che nacho gorin no